corri e poi sei fuori, respirandomi. Tu metti in moto l'auto ed accarezzi i fiori, lontano una sirena e poi nessun rumore, dolore una gran gioia che addolcisce il

sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

quando corri e poi sei fuori, respirandomi. Tu metti in moto l'auto ed accarezzi i fiori, lontano una sirena e poi nessun rumore, dolore una gran gioia che addolcisce